Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: bet that.
1: Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita, o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Hello, baby!
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Siamo a Sarzana, il Festival della Mente si è da poco concluso, facciamo un giro nel centro storico, tra passanti cittadini, negozianti e banchi del mercato, cerchiamo di capire cosa ne pensa la gente. Conosci il Festival della Mente?
3: Sì.
2: Cosa fai a Sarzana?
3: Commessa presso un negozio.
2: E com'è stato il periodo del Festival della Mente?
3: Ottimo, direi.
2: Tanta gente?
3: Sì, tanta gente, tanti incassi.
2: Italiani?
3: Sì, soprattutto abbiamo trovato toscani e emiliani.
2: Sei andata al Festival della Mente?
3: No, non ho avuto tempo perché ero sempre qui dentro. Mattino, pomeriggio e sera.
2: Conosci il Festival della Mente?
4: Sì.
2: Ci sei stata quest'anno?
4: Certo.
2: Cosa sei andata a vedere?
4: Sono andata a vedere Ascanio Celestini.
2: Com'è stato?
4: Molto interessante, merita.
2: Cambieresti qualcosa al Festival della Mente?
4: Renderei i pass un po' più... li moltiplicherei. Sono troppo pochi.
2: Conosci il Festival della Mente?
5: Sì.
2: Ci sei stata quest'anno?
5: Sì.
2: Cosa hai partecipato?
5: Vuoi sapere i nomi?
2: Sì, dai.
5: Aspetta, non me li ricordo. Alessandro Barbero. Paolini. Vabbè, c'era parecchio fermento. Parcheggio non si trovava, quindi quando non si trova parcheggio vuol dire che c'è molta folla.
2: Era ben strutturata la cosa?
5: Mi sembra di sì. L'unica cosa, appunto, so di gente che si è lamentata perché non ha trovato più biglietti, quindi... Sì, se comunque c'è così tanto interesse, che ben venga questo, fare sì in posti magari più grandi o
2: vabbè,
5: in modo che tutti possano partecipare, diciamo, okay, agli eventi.
2: Conosci il Festival della Mente?
6: No.
2: Di dove sei?
6: Di Sarzana.
2: E non lo conosci?
6: Sì, di nome.
2: Non ci sei mai andato?
6: No.
2: Come mai?
6: Troppo caro, troppo di pomeriggio.
2: Quest'anno non ci sono andata perché non c'erano più biglietti. Volevo andare a vedere Rumiz, De Luca, Celestini. No, erano finiti i biglietti. Sicuramente per Sarzana è un'ottima cosa. Conosci il Festival della Mente?
7: Naturalmente sì.
2: Hai partecipato quest'anno a qualche iniziativa?
7: Partecipato, noi non partecipiamo mai perché siamo a lavorare anche con un punto bookshop oltre che con negozio, quindi io ho visto un'iniziativa in 9 anni. Avevo visto Jorge Valdano.
2: Ok.
7: E basta.
2: E il bookshop dove?
7: Noi abbiamo un punto bookshop in Piazza Calandrini dove ci siamo noi, Libreria del Fumetto, e c'è la Libreria Antiquaria Bernardini insieme a noi.
2: Ok.
7: Quindi diciamo che siamo un po' un qualcosa di extra, di extra festival, che però completa il festival, perché alla fine il Festival della Mente, la mente è fatta anche di fumetti, è fatta anche di libri antichi, perché no?
2: Ok, e valutazioni a posteriori?
7: Ma 11-12, sì. Una scala da 1 a 10, io penso che sia un'iniziativa di un livello che Sarzana non ha mai visto e che vede solamente una volta l'anno, perché fondamentalmente così elevato, una cosa così grande non ce l'abbiamo noi qui a Sarzana.
2: Cambieresti qualcosa?
7: Ma forse qualche cosina, nel senso che a volte, però magari è una valutazione mia, io quando leggo il programma non trovo mai più di tot personaggi che conosco, può darsi che sia ignoranza mia, un qualcosa un po' più pubblico friendly, qualche iniziativa, so che qualche anno fa ci fu la Litizzetto, ci furono personaggi, soprattutto le prime 2-3 edizioni c'era un po' più di relatori un po' più noti al grande pubblico, però vedo che comunque tutte le conferenze vanno esaurite, quindi forse in realtà no. Cosa che cambierei però è una biecca valutazione commerciale, lo farei durare un paio di giorni di più.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Colazione in jeans.
1: Per amore della musica ho lasciato un'isola. Non è stato semplice, non lo è stato mai. E ho mangiato polvere come tutti gli ultimi.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Sono le 8.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Giovani reporter della memoria.
1: Della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se la gioventù ne negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
5: Carlo Calavacciuolo, Andrea Mollino, Pasquale Romano, Filippo Ceravolo, Lorenzo Panico.
6: Fiamme ovunque. Fiamme che hanno avvolto la Fiat Punto a Cassano allo Ionio, dove il 15 gennaio 2014 vennero ritrovati i corpi di Giuseppe Iannicelli, di 52 anni, la compagna marocchina Ibtissam Tous, detta Betty, di 27 anni, e il nipote Nicola Campolongo, detto Cocò, di soli 3 anni. Dagli scheletri di questi ultimi, però, venne fuori che non sono morti a causa delle fiamme, bensì sono stati sparati alla testa. La famiglia di Cocò faceva parte del clan degli Zingari, un gruppo dell'Ndrangheta. I carabinieri hanno ricostruito la situazione, scoprendo che Peppe Iannicelli era indietro con il pagamento della droga e che, probabilmente, si portava dietro Cocò come scudo, pensando che la sua presenza avrebbe dissuaso i killer. Sul cofano anteriore dell'auto è anche stata trovata una moneta da 50 centesimi. Che sia la firma del killer? Che stesse a significare «voi non valete niente»? Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che non vedremo più gli occhioni neri pieni di spirito e il sorriso birichino di Cocò, un bambino che aveva come unica colpa il fare parte della famiglia sbagliata.
5: Giuseppe Montalbano, Antonio Polimeni, Giorgio Fallara, Emanuele Attardi, Caterina Liberti.
4: Anna era una ragazza graziosa e dei modi gentili, timida e riservata, che andò incontro a un crudele destino. Lavorava come domestica a servizio della famiglia Amoroso. Quello che purtroppo non sapeva è che quella era un'importante famiglia mafiosa. Dopo poco tempo dal suo arrivo, Anna inizia a essere corteggiata da Leonardo Amoroso, uno dei figli di quella famiglia. Spaventata dalle sue avance, se ne va, ma questo non durerà molto, siccome la sua famiglia era molto povera. Sarà così costretta a tornare a lavorare in quella casa. I desideri di Leonardo ricominciano, ma stavolta Anna cede e rimane incinta di un figlio. La famiglia di Anna propone di risolvere tutto con un matrimonio riparatore, ma Leonardo Amoroso non accetta e decide di risolverla a modo suo, facendo sparire il suo problema. Il padre di Anna capisce cosa è successo e porta a processo i fratelli Amoroso, che verranno accusati di 9 omicidi, tra cui quello di Anna. I fratelli saranno condannati, ma il corpo di Anna non sarà mai trovato. Il 21 marzo ricordiamo Anna Nocera insieme alle altre vittime innocenti delle mafie.

0: Benedetto, Francesco, Maniscalco, Anna Maria, Esposito.
1: Nicholas Green, nato negli Stati Uniti nel settembre del 1987, fu vittima a solo 7 anni di un assassinio sull'autostrada A3 mentre si dirigeva con la famiglia verso la Sicilia. Era l'autunno del 1994, verso la fine di settembre, e lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, un'auto bianchi Y10 sfrecciava per la strada. Al suo interno c'era una famiglia

0: americana, due genitori e i loro figli, Eleanor e Nicholas, che di cognome facevano Green. Nei pressi dell'uscita per serre, tuttavia, accadde un terribile incidente. La macchina venne scambiata da dei rapinatori per quella di un gioielliere e iniziarono a sparare. Nicholas Green venne colpito alla testa e portato al policlinico di Messina, dove morì il 1 ottobre del 94. In seguito a quanto accaduto, i genitori decisero allora di donare gli organi del figlio. L'evento fece molto scalpore, poiché non era solito avvenisse in Italia la donazione degli organi, e il gesto contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad aumentare gli episodi di donazioni in tutto il paese. Qui in Italia possiamo trovare numerosi edifici pubblici dedicati al bambino, tra cui piazze, giardini, strade e parchi. A Bologna, infatti, in un parco è presente una stele in onore di Nicholas Green e della strage lungo l'autostrada del 29 settembre 1994.
1: Non li avete uccisi?

Il podcast Vittime Innocenti della Mafia è stato realizzato da Ilaria Pareschi, Giulia Brighetti, Miriam Canedi, Martina Caputo, Alessandro Simonetti e Jacopo Perfetti dell'Aura Bassi di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'autunno 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Pum, pum, pum, pum, pum. Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
5: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
4: Ogni sera la serie musica è tua.
5: Dalle 18 alle 22 ore, non stop.
4: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
1: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
0: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Prima pagina, la banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti, la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino, il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi. Grazie.

0: Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
1: E non mi dire più niente, sì lo so.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Una nave grande, enorme, una nave che va, non si sa dove va, non si sa da dove è partita, e sopra molti, praticamente tutti, la nave è la vita.

E sono tutti presenti gli amici e i parenti. Manca solo il nonno. Povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento. Ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe. E poi disoccupati, gli extracomunitari, gli albanesi, gli slavi. Anche gli slavi.

cosa. È un fascino che di dentro mi sento poco bene. Vabbè, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Se devo pensare a qualche cosa di bello che mi distrago, che mi passa il mal di stomaco, vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, certo, la mia ragazza, ecco, mi vedo. La mia mano scivola sui capelli, bello. Va giù sulle spalle, bello. Va giù sui seni, bello. Va giù, ancora più giù, ancora più giù. Mi torna tutto su, eh. Oddio, il mare, come strano il mare. Senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualche cosa di più convincente, a una tragedia, a un dolore, al nonno. Al povero nonno, ha sempre funzionato, non vediamo un po'. Mio nonno morì tragicamente nel 36 come Gozzano. Io ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina. Te la ricordi, l'Elvira? Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva, bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato, a pezzi, spappolato, putrefatto. Sto male, mi torna il vomito, devo resistere, non voglio essere il primo, no!

una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi chiede, non mi

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.

0: tutti, siamo qui in Argela Sound, io sono Diletta e qui con me c'è Alessia. Alessia, lei ha partecipato allo scambio con i francesi nel mese di marzo e aprile. E cosa ci sai dire della tua esperienza? Raccontaci qualcosa.
1: Per anche quest'anno la nostra scuola intraprende

0: L'organizzazione di questo scambio avviene all'inizio dell'anno scolastico con i responsabili del progetto, che sono i francesi e gli italiani, che mettono appunto la data del soggiorno, il programma delle visite nei dintorni e le liste delle famiglie da ospitare gli alunni e i loro accompagnatori. Nel periodo che precede la partenza per Saint-Étienne viene avviata praticamente una corrispondenza via email tramite i corrispondenti italiani e francesi, in modo da iniziare ad avere un contatto. All'arrivo in Italia e in Francia del gruppo degli alunni e degli accompagnatori vengono ricevuti dalla scuola tramite un buffet e poi vengono ospitate nelle varie case per un periodo di circa una settimana. Il periodo di permanenza viene svolto secondo un preciso programma che prevede il momento del soggiorno presso le famiglie e la partecipazione da parte degli studenti a manifestazioni che sono state organizzate già precedentemente dalla scuola. Tra queste manifestazioni c'è la frequenza alle lezioni scolastiche e il contatto con altre diverse nazionalità, tra le quali inglese, tedesche, spagnole e americani. Quando si ha appunto lo scambio con Saint-Louis, molto importanti sono la visita ai musei e la visita della località tramite giochi, quindi svago, e tramite dei ricevimenti da parte delle autorità locali che sono come ad esempio il sindaco. Il giorno dopo del nostro arrivo, dopo una lunga preparazione avvenuta prima della partenza per Saint-Étienne, abbiamo praticamente esibito uno spettacolo cantando una tipica canzone italiana e raccontando agli studenti francesi un po' quello che possono vedere a Sarzana e ciò che effettua il nostro istituto. È stata un'esperienza molto significativa, soprattutto perché abbiamo visto che è stata interessante per gli altri studenti francesi. I risultati che si conseguono dopo aver effettuato questo scambio sono molto importanti e soprattutto ce ne sono alcuni che sono praticamente la conoscenza e il conseguimento di un autentico sistema di vita delle famiglie, e lo sviluppo della socializzazione, della capacità di adattamento e appunto il senso della responsabilità e la conoscenza di una realtà scolastica e sociale di un altro paese della comunità europea. Ma soprattutto la cosa che ti colpisce di più è la costruzione di legami ed amicizie che poi possono essere destinate a durare nel tempo.
1: Ascolta Alessia, interrompiamo un attimo e spezziamo con una magnifica canzone francese, simbolo dello scambio di quest'anno.
2: State ascoltando Voci dal Network.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Siete trovati bene, insomma?
2: Sì, molto.
1: Ok. E quando eravate in Francia, voi siete andati a scuola lì?
2: Allora, praticamente c'erano varie
1: attività.
2: Varie attività, soprattutto durante i giorni scolastici. Durante il corso della settimana ci sono state varie attività svolte da noi italiani a Saint-Étienne. Soprattutto durante appunto i giorni scolastici, durante la settimana, quando magari loro andavano a scuola, noi intraprendevamo nuove esperienze, ovvero abbiamo conosciuto la città tramite la caccia al tesoro, abbiamo partecipato ai dei corsi scolastici.
1: Come esperienza dal punto di vista emotivo, ti ha colpito? Cosa ne pensi?
2: Sì, mi ha colpito molto, soprattutto la prima volta che l'ho effettuato l'anno scorso, e per questo appunto l'ho rifatto anche quest'anno. È stata un'esperienza molto importante.
1: In casa come ti trovavi con i francesi, con la famiglia, insomma?
2: Allora, ero ospitata da una famiglia quest'anno che era anche italiana, perciò ho avuto anche la possibilità, di conoscere meglio il francese, ma ho avuto, magari quando mi trovavo in difficoltà, potevo parlare anche italiano. E questo per me è stata una cosa molto positiva. Pur avendo avuto un maschio quest'anno, credo che sia stato anche più stimolante.
1: Capito. Ascolta, Alessia, ora ascoltiamo qualche esperienza dei tuoi compagni che ti hanno accompagnato in Francia, qualche intervista.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Allora Lara, questa distanza qua è un po' troppo bassa a te almeno. Allora dimmi cosa hai fatto, l'esperienza in Francia, no?
2: Sì.
1: Da che periodo l'hai fatta?
2: Dal 17 al 24 aprile.
1: Ok, cosa hai fatto? Cioè racconta un po' cosa hai fatto, l'esperienza eccetera eccetera.
2: In ambito scolastico siamo andati a visitare monumenti, poi siamo andati a visitare Lione, abbiamo fatto la visita della città di Saint-Étienne col museo della Mine, poi abbiamo fatto una caccia tesoro in città.
1: Dove avete alloggiato? Dove siete state?
2: A casa delle famiglie, avevamo dei corrispondenti, ognuno andava a alloggiare nella propria famiglia.
1: Ma avete frequentato anche la scuola per esempio?
2: Abbiamo fatto solo un'ora di lezione, un giorno della settimana. Alla mattina ci ritrovavamo tutti al foyer della scuola per poi andare con i professori nei posti decisi del programma.
1: Hai avuto impressioni particolari, subito un impatto per esempio con la scuola, con le persone rispetto a qua, come sono?
2: Che la scuola è diversa completamente da noi, sono molto più educati, sono molto più puliti che noi.
1: Sì. Cos'altro dire? Adesso c'è le persone che ti hanno ospitato là, probabilmente le stai risentendo, le rivedrai, vengono qua?
2: Sì, arrivano oggi che è il 4 aprile fino all'11 aprile, dopodiché ripartiranno e continuiamo però ad avere un contatto, ci sono state belle esperienze ma anche un po' negative, però è bella questa esperienza da fare.
1: Avete un programma qua da presentargli quando arrivano, cosa dovranno fare?
2: Sì, andiamo, domani vanno da sole alle 5 Terre con i professori, dopodiché mercoledì andremo a Pisa e Lucca tutti insieme, giovedì facciamo un'ora di scuola dove parteciperanno anche loro e poi andremo a visitare la fortezza e dal sindaco e venerdì vanno le cave di Carrara e poi fine settimana con noi in famiglia.
1: Prima abbiamo parlato di aspetti negativi, no? Me li hai citati così però non li abbiamo descritti. Dimmi, parlami un po' che cosa riguardano.
2: Allora, una nostra compagna si è trovata molto male con la famiglia e, perché tutti abitavamo a grandi distanze dal centro di Saint-Étienne, a parte alcuni, solamente che la famiglia si spendeva per portarci, organizzava, comunque usavamo taxi o tram o treno o quant'altro. La famiglia di questa nostra compagna, che aveva come corrispondente un ragazzo, non si ricordava che doveva venire, non aveva organizzato niente e quindi poi non la volevano portare nemmeno quando non organizzavamo qualcosa, non la portavano in città e quindi si è trovato un po' male, è stato sempre in casa, isolato da noi.
1: Ma alla fine dei conti questa esperienza, cioè, ti ha lasciato qualcosa dentro? Pensi di rifarla in futuro? Ti senti cambiata? Non lo so.
2: Vorrei rifarla in futuro.
1: In Francia o da qualche altra parte?
2: Francia, possibilmente anche Francia, poi sicuramente anche d'altra parte, Inghilterra o altre cose che organizza la scuola.
1: Si parla sempre della cucina della Francia, di questi francesi, ma in realtà, cioè, come sono? Tu l'hai provata?
2: Allora, loro tipicamente anche la mattina mettono da tutte le parti l'aglio e fanno mangiare l'aglio e anche la mattina ti mettono le tortine d'aglio per mangiare, poi mangiano tanto.
0: State ascoltando Voci dal Network.

0: Salve, sono Nico Micheli, quarta IGEA dell'Istituto Tecnico Arzenale. L'anno scorso, il 2010, ho avuto l'esperienza di fare lo scambio interculturale con dei ragazzi di Saint-Étienne, Francia, e successivamente loro sono venuti una settimana qua a Sarzana, da noi.
1: Quanto sei stato là?
0: Sono stato una settimana in casa di francesi.
1: Vi hanno ospitato loro?
0: Sì, ci hanno ospitato loro, famiglie, ci siamo trovati molto bene con loro, tutti ragazzi della nostra età e quindi...
1: Ah, una famiglia con figli, fratelli e sorelle?
0: Avevano, io avevo come corrispondente una ragazza della mia età che aveva un fratellino più piccolo, e comunque sia proprio tutta la famiglia, mi sono trovato proprio bene tutta la famiglia, dal fratellino più piccolo alla madre, al padre.
1: Ma adesso ce l'hai ancora in contatto? Li senti? Li sentirai? Dovranno venire qua? Sono già venuti?
0: Ce lo siamo promessi la scorsa estate, ma poi tra dire e fare.
1: E dal punto di vista della scuola l'avete frequentato per qualche giorno? Avete guardato? Cosa avete fatto?
0: Allora, dal punto di vista scolastico c'è da dire che quando torni in esperienza del genere la testa per altre 2 settimane ti rimane là in Francia, quindi c'è da dire questo almeno per quanto mi riguarda, mentre un'esperienza che sicuramente ti aiuta sia in ambito scolastico, perché in una settimana impari una marea di francese, veramente tantissimo, e dal tuo punto di vista sociale io penso che sia utile, cioè utile come esperienza perché ti forma anche lì.
1: Prime impressioni sulle persone, sulla scuola, sulla cultura in generale?
0: C'è da dire che quando siamo arrivati là io pensavo che ci prendessero tutti in giro, robe così, sei arrivati gli italiani, le solite battutine, invece no, ci siamo trovati bene, credevo anche peggio, se ci prendessero in giro, invece ci hanno accolto bene e niente.
2: Abbiamo qui presente Lorenzo, che andiamo a fargli qualche domanda per vedere se è stata un'esperienza positiva o negativa anche per lui. E come ti sei trovato in famiglia? È stata una bella esperienza? Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
3: Allora, all'inizio è stato un po' nostalgico, perché comunque sia un nuovo posto, ti senti un po' nostalgia dei tuoi amici e tutto un po', poi però piano piano coi giorni abbiamo conosciuto nuove persone, anche la famiglia mi ha trattato benissimo, sono sentito proprio a casa. È stata una bella esperienza, ho conosciuto nuovi modi di fare dei ragazzi e anche in tutto un po'.
2: Dal punto di vista scolastico la Francia è totalmente diversa, funziona totalmente diverso dall'Italia, oppure hai visto delle somiglianze, gli orari?
3: Beh, allora, cambia un po' per quanto riguarda sia le classi sia gli orari. Da noi troviamo elementari, medie, superiori, invece là funziona tutto in un altro modo. Gli orari hanno orari molto diversi, infatti loro hanno possibilità di entrare un'ora dopo oppure uscire a mezzogiorno e mezza per poi dopo rientrare alle 2. Poi per il resto mi sembrava tutto uguale. Il mio francese era proprio zero. Dopo questa esperienza il mio francese è un po' migliorato e anche nel parlare adesso con i francesi mi sento molto più sicuro che prima. Ciao a tutti.

0: Grazie Alessia, ti ringraziamo per la tua collaborazione e speriamo che lo scambio possa andare avanti bene per molti anni ancora. E grazie.
1: Niente, grazie a voi.
0: Da qui Arzela Sound è tutto, grazie per aver ascoltato.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Bella questa musica, cosa stai ascoltando? Cosa stai ascoltando?
2: Radio Jeans, muove,
3: Here we go, we got...

0: Sono le 10:03.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12:30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
2: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
3: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
2: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Tra di noi chi paga sono solo io, e del resto non fa nulla. Forse, forse erano meglio le fragole, e tutti ieri solo perso.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Il vero nome è Antonino Colombo, è nato a Palermo l'11 maggio 1986. È un cantautore italiano, ha inciso diversi dischi e pubblicato album. Il 7 ottobre del 2020 ha annunciato di volersi ritirare dal mondo della musica. È sposato con Tina Rispoli, vedova del boss della Camorra, Gaetano Marino. Sul loro matrimonio è stata aperta un'inchiesta della procura antimafia e il 17 ottobre 2023 è stato arrestato insieme alla moglie. Sono accusati di concorso esterno in associazione camorristica. Le fonti sono Palermo Today, Rai News e Libera.

L'artista palermitano è finito in carcere assieme alla moglie Tina Rispoli per concorso esterno in associazione camorristica. Non sono state soltanto le intercettazioni ad aver portato all'arresto, ma ad incastrare la coppia è stata soprattutto la cantata di diversi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali hanno parlato della vicinanza tra l'artista e il clan di Secondigliano sin dal 2014. Ciò che emerge dai loro racconti è che Colombo sarebbe stato sempre indebitato e che avrebbe costruito la sua carriera, inciso dischi e fatto concerti anche grazie ai prestiti di camorristi, come lo stesso Gaetano Marino. E poi anche grazie ai soldi della moglie, che tuttavia in mano avrebbe avuto solo patrimoni illeciti, diamanti compresi, acquisiti dal marito morto attraverso il traffico di droga. Colombo e Rispoli, per la procura di Napoli, sarebbero stati una specie di ramo di azienda del clan di Lauro, consentendo in particolare a Vincenzo Di Lauro di fare affari in vari settori. La coppia avrebbe investito 500.000 euro in una fabbrica di sigarette di contrabbando ad Acerra, poi sequestrata, e sarebbe stata in società col camorrista anche in relazione ad un marchio di abbigliamento, Corleone.

Il pentito Gianluca Giuliano ha parlato della coppia in un verbale del 5 giugno del 2019. Il collaboratore è stato killer del clan Marino, quello del marito ucciso di Dina Rispoli, fino al 2012. Non solo, è stato anche fidanzato con la sorella della donna dal 2010. Gianluca Giuliano ha dichiarato: Tony Colombo aveva dei debiti con Gaetano Marino, marito di Rispoli, e si fece prestare dei soldi per fare un disco. Chiese 80.000 euro nel 2010 o forse subito dopo. Con Marino era entrato in contatto come cantante, nel senso che non c'era festa, battesimo, comunione, matrimonio in cui Tony Colombo non fosse presente a cantare. Il pentito racconta anche che il marito di Dina Rispoli mandava gente a recuperare i soldi da chi doveva pagare Colombo per le feste e che, tra di noi, si diceva che Colombo aveva debiti con tutti, sia per necessità di finanziare la sua attività discografica che per l'elevato tenore di vita. E continua precisando: Tony Colombo ci frequentava e sapeva certamente quello che facevamo noi delle Case Celesti, uno dei rioni di Secondigliano, regno dei Marino e dei Di Lauro. All'epoca non aveva rapporti con Dina Rispoli, che salutava e rispettava come moglie di Gaetano. Giuliano aggiunge poi: so che Colombo era pieno di debiti, era rovinato proprio, prendeva 1.500 o 2.000 euro a ricevimento. Marino gli aveva dato i soldi ma non ad interesse. Se non sbaglio, Colombo andò anche al matrimonio di Antonio Mennetta, ritenuto a capo del gruppo camorristico Girati di Scampia, ma era in quel momento il cantante ascoltato da tutti. Mi ricordo che venne a cantare anche con il gesso al braccio che si era rotto con una caduta accidentale. E sul conto di Dina Rispoli afferma: Tina giocava al bingo, le facevano anche credito, ma i soldi del marito li aveva lei, le quote mensili che ci spartivamo venivano date in mano a Tina. I collaboratori di giustizia, alcuni dei quali dicono di essere stati anche amici del neomelodico prima di pentirsi, sono concordi nell'affermare che lui sarebbe stato perfettamente consapevole di chi fossero e che facessero parte dell'organizzazione criminale.

Napoli già nel 2014. Ho già riferito che la moglie di Gaetano Marino, Titina, aveva prestato 200.000 euro a Tony Colombo. Il prestito era stato fatto per consentire al cantante di fare un concerto che si è effettivamente tenuto. Io ho saputo nell'autunno 2013 che Colombo aveva 200.000 euro alla moglie di Marino e ne parlai con Raffaele Lispoli, il boxer, uno dei fratelli di Tina Lispoli. E lui mi disse che non vi erano problemi perché Colombo stava restituendo i soldi alla sorella. Un altro collaboratore di giustizia, Gennaro Cerra, ha dichiarato: non mi risulta che il loro matrimonio sia stata un'occasione per stringere alleanze criminali. È stato presente Salvatore Di Lauro all'esterno della sala della festa solo per poco tempo, perché c'erano molte telecamere e non voleva essere ripreso. Salvatore Di Lauro ha una relazione sentimentale con Maria Lispoli, sorella della sposa, non c'erano altri esponenti di clan. E ha aggiunto: ero tra gli invitati perché conosco Tony Colombo dal 2006. Lo conobbi in occasione di una comunione, diventammo amici e gli prestai 50.000 euro per incidere il suo disco Guerra Aperta, uscito molto dopo. Questi soldi me li ha restituiti. Eravamo talmente amici che addirittura avevamo una scheda telefonica intestata a me, dedicata alle nostre telefonate, ma ha pure precisato: Tony Colombo sapeva benissimo chi fossi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: L'avevi creduto davvero che avremmo parlato esperanto?

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

forse la mia guittezza mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.

0: Sono le 11:02.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
2: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
1: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone. Respira Allegri alla terza gioia stagionale.
3: La vittoria stasera, siamo tutti contenti. Deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo. L'importante è recuperare tutti i giocatori.
1: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne. Nel mezzo la rete di Lang. Dalle 12:30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Alle 15 spazio a Lecce, Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
4: Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
1: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20:45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra Sudtirolo e Ascoli, Entella-Juve Stabia e Arezzo-Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina, MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio. Poker, considerando il quarto posto di Ogura con la Trek House. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento e Spugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti ascoltatori, siamo Cristian Silvestri e Josef Haddad del Liceo Artistico Caravaggio di Odescalchi. Siamo pronti per un tuffo nel mondo del crimine e della giustizia con un tocco umoristico? Oggi parliamo del famigerato maxi processo e del nostro pentito di mafia, Tommaso Buscetta. Pronti?

0: Iniziamo con il maxi processo degli anni Ottanta, una sorta di raduno antimafioso. Era così grande che sembrava una sorta di guerra degli esterni per gli intenditori del trono di spade.
1: Giusto, il maxi processo coinvolse oltre 450 imputati, un po' come se fosse Hogwarts che processa tutti i mangiamorti in un colpo solo.
0: Esattamente, immaginate la scena quando ha deciso di diventare il gossip mafioso. Ha svelato segreti e retroscena, trasformando Cosa Nostra in una soppopera.
1: E che dire della sua mossa strategica di cambiare fazione? Un vero plot twist nel mondo criminale. Mi immagino gli altri mafiosi che urlano: hai cambiato squadra senza nemmeno avvertire.
0: Ah, un classico esempio di traditore professionista. E se ci pensate avrebbe fatto una carriera stellare in quell'ambito.
1: Assolutamente, ha fatto sì che la mafia diventasse un out of fashion più velocemente di una vecchia tendenza su TikTok.
0: Ah, a parte gli scherzi, cominciamo dalle origini, che ne dici?
1: Assolutamente. Nato in Sicilia nel 1928, Buscetta ha avuto un inizio di vita che sembra uscito da un film di gangster, una sorta di Mamma Mia, ecco Tommaso.
0: Sì, immagino la sua culla circondata da piccoli fucili e cannoni. Però dai, Buscetta ha preso una strada piuttosto inaspettata, vero?
1: Esatto, dopo tante avventure criminali ha provato a passare dalla parte dei buoni, diventando un collaboratore di giustizia. Un po' come passare da capofamiglia a capo collaboratore.
0: Giusto, ma secondo te che ruolo ha avuto nel grande processo della giustizia?
1: Buscetta è stato la superstar della testimonianza. La sua collaborazione ha portato una rivoluzione nel combattere la mafia.
0: Esattamente, una storia che dimostra che anche nell'oscurità una persona può cambiare le carte in tavola.
1: Riguardo il maxi processo, però, fu un vero e proprio terremoto nella storia giudiziaria italiana. Immaginatevi una partita a scacchi tra la giustizia e la mafia, con Buscetta a fare le mosse più audaci.
0: Certo, e ogni pedina sul tavolo era una rivelazione scioccante della struttura e le attività della mafia. Un thriller giudiziario che ha fatto impallidire molti romanzi polizieschi.
1: E non dimentichiamo la famosa Pizza Connection. Non era solo un tipo di consegna a domicilio, ma una rete internazionale di traffico di droga collegata dalla mafia siciliana.

0: Beh, immagino che la Pizza Connection abbia portato a domicilio più guai che delizie. Ma torniamo a Buscetta, il nostro antagonista protagonista.
1: Ha davvero fatto la differenza, aprendo una finestra sul mondo segreto della mafia e svelando le gerarchie e le strutture della famiglia mafiosa. E come se avesse detto: tagliamo il nastro rosso per una nuova era di giustizia.
0: Nonostante quel periodo tumultuoso, abbiamo visto emergere capolavori culturali ispirati a questa lotta contro la mafia. Consiglio vivamente la serie Gomorra per chi vuole immergersi nella criminalità organizzata, ma ci sono anche libri come Cosa Nostra, Pino Arlacchi, che offrono una prospettiva unica, o come Il Traditore o la serie Il Cacciatore, che vi porteranno in quel periodo intenso.
1: E che dire della canzone Ma che disastro è comandante di Francesco De Gregori, una vera gemma che mette in luce la complessità e l'ingiustizia di quei tempi.
0: Sì, a questo punto vi starete chiedendo perché abbiamo scelto di approfondire proprio il maxi processo. Beh, penso che sia una delle storie più affascinanti e coraggiose mai raccontate. Buscetta è stato un pioniere nel rompere il codice d'omertà.
1: Assolutamente, Christian. Mi ha davvero colpito il coraggio di Buscetta nel dire basta a una vita di crimine e violenza. Questa storia è un monito contro l'ingiustizia e la brutalità della mafia.
0: Bene, con questo concludiamo l'episodio di oggi. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nel passato, tra intrighi, tradimenti e coraggio. Speriamo che la storia di Tommaso Buscetta vi abbia affascinato quanto ha affascinato noi.
1: Esattamente, ci vediamo al prossimo episodio e ricordatevi, la verità spesso supera la finzione. Ciao da Joseph,
2: Christian,
3: Marco,
4: Anna,
5: Penelope, Martino.
1: Alla prossima.
6: State ascoltando
7: La Giusta Frequenza.
6: La Giusta Frequenza.
8: Giovani reporter della memoria.
9: Della memoria.
8: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
9: La Fondazione Media Literacy.
6: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
7: E l'Orientamento Scolastico.
6: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Tremate, tremate, le streghe sono tornate.
3: Ciao a tutti, ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Anna, Asia e Fabiana, la nostra new entry, che da oggi farà parte del nostro staff a pieno titolo. Ciao Anna, benvenuta Fabiana.
4: Ciao Asia.
3: Allora, oggi siamo qui per un servizio speciale dedicato a Halloween. Si parlerà di tradizioni, feste e costumi. Possiamo quindi dare inizio alle danze.
5: Su noi che stanotte balliamo, volti a

0: Era Gabri Ponte con la danza delle streghe qui a Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per il nostro servizio speciale per la festa di Halloween.
1: Canzone adattissima al tema della giornata. Che ne pensi, Fabiana?
2: Certo, la danza delle streghe, singolo di Gabri Ponte, uscito nel settembre del 2003, una delle canzoni più trasmesse in radio in quel periodo.
1: Gabri Ponte, disc jockey, conduttore radiofonico, produttore discografico italiano e membro degli FL 65.
0: Certo, certo, ma ritorniamo all'argomento della giornata, Halloween. Andiamo alla ricerca delle origini di questa festa.
1: Pare che la parola Halloween abbia origini cattoliche. Nella tradizione cattolica, infatti, il 1 novembre è il giorno nel quale vengono festeggiati tutti i santi. Presso i popoli antichi la celebrazione di ogni santi iniziava al tramonto del 31 ottobre e la sera precedente al 1 novembre, ed era chiamata All Hallows Eve, abbreviato poi in Hallows Even, poi ancora in Halloween In e infine Halloween.
2: La celebrazione di Halloween ha però origini pagane molto più antiche, legate alla civiltà celtica. Gli antichi Celti abitavano in Gran Bretagna, Irlanda e Francia e festeggiavano l'inizio del nuovo anno il 1 novembre.
0: Era il giorno in cui si celebrava la fine della stagione calda e l'inizio della stagione del buio e del freddo.
1: La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre era il momento più solenne di tutto l'anno e rappresentava, per i Celti, la più importante celebrazione del loro calendario. Era chiamata la notte di Samhain.
2: Tutte le leggende più importanti legate ai cicli epici, antiche saghe, grandi battaglie, re e eroi, si svolgevano nella notte di Samhain. Molte di queste leggende riguardavano la fertilità della terra e il dio delle tenebre, appunto Samhain.
0: I Celti vivevano di agricoltura e pastorizia, e la ricorrenza che segnava la fine dei raccolti e l'inizio dell'inverno era molto importante, perché la vita cambiava radicalmente.
1: Le greggi venivano riportate giù dai pascoli estivi. Le persone si chiudevano nelle loro case per trascorrere al caldo le lunghe freddi notti invernali e passavano il tempo a raccontare storie e a fare lavori di piccolo artigianato.
2: I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre, Samhain, il signore della morte e principe delle tenebre, chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti, e pensavano che tutte le persone morte l'anno precedente tornassero sulla terra alla notte in cerca di nuovi corpi da possedere per l'anno successivo.
0: Così nei villaggi veniva spento ogni focolare per evitare che

0: arrivassero gli spiriti maligni. Poi i sacerdoti e i druidi spegnevano il fuoco sacro sull'altare e riaccendevano il nuovo fuoco il mattino seguente. Si incontravano sulla cima di una collina in foresta di querce e ballavano e cantavano. Indossavano maschere grottesche e illuminavano la notte con lanterne ricavate da cipolle intagliate.
1: Il nuovo fuoco riacceso corrispondeva all'arrivo del nuovo anno, il fuoco spento all'anno vecchio che si allontanava. E tutto torna. Invece mi chiedo perché tu abbia parlato di lanterne ricavate da cipolle intagliate. Nei miei ricordi di Halloween non collego alla lanterna una cipolla.
2: Sì, anch'io quando penso ad Halloween non ho davanti a me l'immagine di una lanterna cipolla, bensì quella di una lanterna zucca.
0: È vero, il simbolo universale di Halloween è la zucca intagliata con la faccia. Questo è probabilmente il segno più popolare associato alla festa e deriva da una leggenda irlandese che parla dell'incontro fra un uomo e il diavolo.
1: Ah sì, ci sono, mi ricordo la storia. Un irlandese ubriaco di nome Stingy Jack vende l'anima al diavolo per pagare i suoi debiti di gioco. Lo incontra nella notte di Halloween e gli offre da bere. Il diavolo accetta a condizione che Jack paghi. Sai come va a finire la storia, Fabiana?
2: Sì, me la ricordo. Jack imbroglia il diavolo e poi fa un accordo che non mantiene. Quando Jack muore, il diavolo si vendica di lui e gli impedisce di entrare nel regno dei morti. Jack è costretto a vagare per l'eternità e per illuminare la notte utilizza un tizzone ardente che arriva dall'inferno, messo dentro una rapa scavata.
0: Ecco perché nel giorno dei morti gli irlandesi cominciano a scavare rape, barbabietole e patate e a inserire dentro una candela accesa per tenere lontano gli spiriti maligni. Poi si cominciano a usare le zucche perché erano molto più grandi e più facili da scavare e intagliare.
2: Invece la frase dolcetto scherzetto che i bambini dicono quando nella notte di Halloween vanno in visita nelle case dei vicini e dei parenti, da che cosa ha origine?
1: Trick or treat, dolcetto scherzetto, significa anche sacrificio o maledizione. Sì, perché la parola scherzetto è la traduzione dell'inglese trick, una specie di minaccia di fare danni ai padroni di casa o alla loro proprietà se non viene dato nessun dolcetto, appunto nessun treat.
0: Comunque le feste di Halloween con i bambini travestiti che vanno a bussare alle porte ci portano negli Stati Uniti. Abbiamo visto tante volte queste scene nei film.
2: Ormai però Halloween si festeggia in tutta Europa e anche in Italia, non senza polemiche, da parte di coloro che la considerano una festa per scimmiottare gli americani e di chi pensa che sia solo un'occasione per atti di vandalismo.
0: Beh, capisco cosa intendi dire. Protetto da una maschera, uno si rende irriconoscibile, fa quello che gli pare e magari resta impunito. No, non voglio pensare a questo. Halloween deve essere solo un divertimento. Ma ora basta parlare. Festeggiamo Halloween, diamo inizio alle nuove danze. A tra poco.

0: Ben ritrovati qui a Radio Jeans con Asia, Anna e Fabiana in un servizio speciale dedicato alla notte di Halloween. Era Marilyn Manson con This is Halloween.
1: Canzone a tema, parla proprio di Halloween e Marilyn Manson è inquietante come sempre.
2: Ma ora, dopo aver ascoltato Marilyn Manson, dopo aver parlato di tradizioni e leggende legate ad Halloween, è il momento di raccontarvi cosa succede quando si avvicina la notte del 31 ottobre.
0: Siamo andate a curiosare tra gli scaffali dei negozi che vendono articoli per Halloween. Abbiamo spiato i preparativi di conoscenti e parenti e, come si dice in linguaggio da laboratorio di statistica, abbiamo elaborato i dati.
1: Allora, ascoltate. Pare che, come negli ultimi anni, anche nel 2012 i più gettonati siano i costumi da streghe, lupi e licantropi.
2: Vanno molto anche i costumi da fantasma o da principesse molto sexy.
0: Si adattano a abiti classici trasformati con un tocco di follia, come da tradizione americana.
1: Sì, nei tempi di crisi ci si adatta spesso con quello che si trova nei cassetti, il fai da te insomma. Magari ci si fa prestare il vestito dell'anno precedente da un'amica e lo si rielabora con un po' di fantasia, utilizzando per esempio accessori che si hanno in casa o che con un po' di manualità si possono costruire per l'occasione.
2: Per esempio, chi sceglie di travestirsi da strega usa un suo abito lungo e aggiunge un cappello e un po' di cerone.
0: Ecco, è vero, ci si sbizzarrisce con il trucco.
1: Si può decidere di non spendere praticamente nulla utilizzando vestiti e trucco che si hanno in casa, andando a prestito e contraccambiando.
2: Chi vuole e chi può spendere, ma in effetti i tempi sono duri, se la può cavare, si fa per dire, con una settantina di euro.
0: Dalla nostra indagine infatti risulta che i prezzi dei vestiti variano dai 35 ai 55 euro, il cerone 8 euro e i denti finti 5 euro.
1: Ma noi siamo per il risparmio e per la fantasia.
2: È più divertente creare e molto più conveniente riciclare con un tocco di pazzia.
0: Noi ci stiamo già preparando per la festa, siamo letteralmente sommerse da tutto ciò che abbiamo raccattato in giro. Chiedendo a parenti e amici, beh, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, siamo in piena fase creativa e ci sentiamo molto stiliste per un giorno.
2: E non è tutto.
0: Perché la festa sia veramente festa, eccovi la ricetta di un dolce per Halloween.
1: Un dolce naturalmente a tema, le ragnatele di Halloween.
2: Allora, tutti pronti con carta e penna? Bene, cominciamo. Ingredienti: 130 g di farina, 2 uova, 50 ml di latte, 100 g di zucchero, 50 g di olio, mezza fialetta di aroma di vaniglia e 20 g di zucchero a velo o cacao.
0: Per prima cosa, preparare un composto di uova, zucchero, olio e farina setacciata. Mescolare per evitare che si formino grumi e per ultimo versare l'aroma di vaniglia.
1: Mettere tutto il composto in una tasca da pasticcere o in una siringa per il dolce e scaldare il forno a 180 gradi.
2: Premere la pastella fino a formare quattro linee rette che si intersecano al centro. Poi collegare ogni linea retta con un'altra pastella, dandole una forma un po' piegata, in modo da ottenere l'effetto ragnatela.
1: Infornare e cuocere i biscotti fino a farli dorare per 6-7 minuti circa. Sfornarli, lasciarli raffreddare e spolverarli con zucchero a velo o cacao, pronti per essere serviti.
0: Dolce a tema, successo assicurato, scenografia e buona cucina. E ora al lavoro, dobbiamo essere pronte per la grande festa.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: 85.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 3 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti a casa. Ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
2: Da mezzogiorno alle 2.

0: Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Karenina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: Here we go then.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media

0: Elenia della scuola salvo d'acquisto di Bagheria. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Siamo tutte ragazze che, come Graziella Campagna, considerano la mafia qualcosa di lontano. Proprio questo ci ha colpito della sua storia, il fatto che fosse una ragazza come noi uccisa dalla mafia senza sapere neanche il motivo.
1: Graziella lavorava in una lavanderia. Svolgendo questa attività, un giorno trovò un documento nella tasca di una camicia che apparteneva ad un certo ingegner Cannata. Graziella lo disse alla proprietaria della lavanderia, che era a conoscenza della situazione reale. Il documento rivelava il vero nome dell'uomo, Gerlando Alberti Junior, che era nipote latitante del boss Gerlando Alberti. Questa informazione le costerà la vita. Il 12 dicembre 1985, dopo aver finito di lavorare, mentre aspettava l'autobus, Graziella venne caricata in un furgone. Due giorni dopo, il corpo della ragazza fu ritrovato vicino al luogo in cui lavorava. Aveva ferite sulla mano e sul braccio con cui probabilmente tentò di proteggersi, ferite sull'addome, sulla spalla e sulla testa. Dopo un lungo periodo, l'11 dicembre 2004, vengono giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo. Ma Gerlando Alberti uscì di prigione il 4 novembre 2006 per via del ritardo con cui è stata depositata la sentenza.
2: Graziella era una ragazza allegra, felice di aver trovato un lavoro, ma soprattutto era una grande sognatrice. Sognava il suo futuro, sognava di diventare adulta e di avere una famiglia. Era la gioia dei suoi genitori e di suo fratello, che l'amavano tantissimo. Era una ragazza come noi, strappata alla vita da persone crudeli e senza scrupoli, in un paese in cui tutti sapevano e nessuno parlava. Noi oggi vogliamo ricordarla allegra e felice e vogliamo ringraziare suo fratello per non essersi arreso e aver lottato per la verità. A voi grazie per averci ascoltate. Un saluto da Suami, Elenia, Alessandra, Giulia e Elenia.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultim'ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
2: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
1: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche e spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca, una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.
2: When you're standing on the edge of nowhere, there's only one way up.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Benvenuti alle Casette Rosse di Sestri Levante, centro di aggregazione giovanile numero 1. Oggi stiamo per parlare con un'altra band che ha appena suonato per l'iniziativa Rock Giovane su questo palco. Non perdiamo altro tempo, diamo la parola a loro. Come vi chiamate?
2: Daniele,
3: Filippo,
4: Matteo, Eric,
5: Matteo,
6: Luca.
1: E il nome della band?
2: Children of the Lost Time Cult.
6: Abbreviato.
1: Da cosa viene questo nome? A cosa è dovuto?
2: Da un testo che ci è stato scritto da una mia amica e c'era questa verso nel nome e secondo me spacca e quindi è diventato... Cioè da lì ci ho iniziato a dire no, è un richiamo a Proust, la ricerca del tempo perduto, eccetera eccetera. Invece no, è solo perché era bello.
3: E quindi perdiamo tempo, noi basta.
2: Esatto.
1: Perdete tempo, fra virgolette, suonando che genere?
3: Diciamo principalmente tendente al rapcore con influenze punk, moderno e vecchio, di qualsiasi genere.
2: E rap.
3: Rap anche, sì.
1: Beh, intanto volevo chiedervi cosa ne pensate di questa iniziativa Rock Giovane?
2: Senza dubbio da replicare, anche perché è raro avere un posto bello così da cui suonare. E vi ringrazio anche per questo.
1: In che saletta provate?
2: Noi siamo dell'Acquarone a Chiavari.
1: Ed è tanto che suonate assieme come gruppo, raccontateci un po' di voi.
2: Ecco, dai, cos'è? 2007? Dal 2007 io e Filippo ci siamo trovati a digitare per caso su una tastiera di un cellulare parole a caso ed è uscito fuori KPN, abbiamo detto che c***o vuol dire. E abbiamo trovato Kilt per noi, abbiamo detto bello, potrebbe essere il titolo di un brano e da lì è nato il nostro voler suonare insieme. Poi si è aggregato Taglia, poi al che abbiamo cambiato bassista ed è arrivato Eric e poi è arrivato Matte, l'ultimo del gruppo, ma non per importanza.
0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Beh, intanto un'altra domanda. Vedo che avete le idee molto chiare su, diciamo, creatività. Sentivo prima dicevi dei testi ispirati. Ma quindi voi siete, diciamo, carichi, avete i numeri, ma cosa cambiereste, diciamo, nel sistema? Cosa vorreste fare di più per la musica nei giovani, specialmente in zona?
2: Allora, parto da un presupposto. Cioè, c'era un tizio negli anni Ottanta che diceva che noi non suoniamo per far vedere chi è più bravo, ma per vedere che è bella la musica. Fortunatamente non sono d'accordo con sta cosa, perché sennò io non suonerei. Comunque, il fatto è che senza questa cosa qua, io non avrei passioni e senza le passioni uno non fa niente, neppure lo studio. E quindi la cosa secondo me molto utile da fare per questo genere di cosa è a livello locale il fatto di suonare magari mettendosi d'accordo con col comune o con le varie iniziative, di aggregarsi a eventi magari maggiori come non so, andare a suonare a

0: Beh, adesso Dulcis in fondo, parlateci un po' di ciascuno, uno per uno, parlateci dei vostri sogni nel cassetto.
1: Ora tirerò fuori la mia perla, che è: io tiro fuori i sogni dal mio cassetto e nella vita poi li appendo.
2: Vabbè, seriamente. Dai, Daniele.
1: No, io credo che i problemi vadano affrontati uno alla volta, pertanto io cerco di godermi il presente, non so voi.
3: Io direi la stessa cosa di Daniele, però cioè, mi piacerebbe avere un futuro nella musica, anche se è abbastanza improbabile, e, però mi piacerebbe come cosa, anche se non è una delle mie poche priorità, per ora mi limito a studiare e vedere il futuro, cosa mi riserva, vivendo il presente.
4: Io vorrei fare l'ormonauta.
3: Eric?
5: Mi piace molto l'idea dell'ormonauta, però io preferirei molto proseguire con la musica, cercare di addentrarmi un po' più in questo mondo. Comunque appassiona penso tutti noi e sarebbe bello anche continuare con questo gruppo.
6: A me piacerebbe continuare e non sedermi sugli allori, sia a livello di studio a casa che suonare in generale. Poi il resto come andrà.
0: Vi ringrazio, ci siamo e alla prossima, fatevi vivi presto, non vediamo l'ora di sentirvi un po' calcare i palchi.
1: Aspetta, al tre facciamo un ah! Va bene? Vai. Uno, due, tre.
7: Ah! Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.
2: Siamo giunti alla terza ed ultima puntata di Oggi che canzone sei. Ecco la giovane mia compagna, sarà la prossima intervistata. Aspetta Greta, una domanda, oggi che canzone sei?
3: Oggi mi sento Nati ieri di Raff.
2: E perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in questo momento mi trovo in una situazione molto particolare, come molti altri ragazzi italiani. Infatti ci aspetterà la maturità alla fine di quest'anno e, come dice la canzone, siamo il futuro e siamo preparati per un mondo duro. In bocca al lupo a tutti.
4: Nati ieri.

0: dormire mai.
1: Ciao Barbara, oggi che canzone sei?
2: Ciao Alessia, oggi mi sento Felici Matrimoni di Caparezza perché è una canzone che ridicolizza la società attuale. Io nella mia vita quasi sempre la prendo sul ridere perché sono una persona ottimista e mi piace ridere ed ironizzo su tutto ciò che mi capita.

0: fatto uno stinco di sui.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ciao Jonathan, che canzone sei oggi?
3: Oggi sono Stammi vicino di Vasco Rossi.
2: Perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in particolare mi piacciono le parole e diciamo che è una canzone che ha rispecchiato delle esperienze che ho vissuto.
2: E che cosa in particolare?
3: Che, come dice Vasco, le sue testuali parole sono che tutto col tempo arriverà e quindi la prima impressione non è importante e che comunque si può cambiare.

0: Buongiorno prof, oggi che canzone si sente?
1: Oggi mi sento la canzone di Popoff dello Zecchino d'Oro, perché ho appena saputo che mia figlia ha deciso di sposarsi con un russo. E la prima canzone che mi è venuta in mente sulla Russia è stata Popoff, che avevo sentito da bambina allo Zecchino d'Oro. Russia, Siberia, e quindi Popoff. Non la canto perché sono stonata.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12,
1: solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio Jeans,
4: il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e 6 minuti.
1: State ascoltando
2: La giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: 3 anni. Per sempre.

0: Gabriel e con noi Miriam e Francesco del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
1: Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via.
2: Oggi presentiamo la storia di Nicola Campolongo, giovanissima vittima della mafia calabrese, ucciso col nonno Giuseppe Iannicelli e la compagna Betty nel gennaio 2014.
1: Così com'è, così com'è.
0: I tre vengono visti per l'ultima volta il 15 gennaio del 2014 a bordo di una Fiat Punto. Il mattino seguente scatta la denuncia di scomparsa.
2: Cominciano le ricerche, ma dell'auto non vi è traccia. Verrà trovata successivamente, nella mattinata di domenica, in contrada Fuero, a Cassano sullo Ionio, totalmente bruciata. Rimane solo la parte in lamiera.
1: Io non trovo più energia, amore mio, portami via.
0: Durante i rilievi spuntano tre scheletri. Sono del piccolo Nicola, del nonno Giuseppe e della compagna. Si scoprirà poi che gli assassini, prima di dare fuoco all'auto con 15 litri di benzina, freddarono le tre vittime con dei colpi di pistola.
1: Di tempo dove io non trovo più energia, amore mio, portami via.
2: D'altra parte, la vita dello stesso Iannicelli non era del tutto candida. Apparteneva infatti alla cosca degli Zingari, che controllava il traffico di droga nello Ionio Cosentino. La causa dell'assassinio da parte degli stessi affiliati sarebbe dovuta dalla sua volontà di assumere un ruolo autonomo all'interno del circolo.
1: Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani.
0: Durante il processo, il fratello di Peppe Iannicelli dice: mio fratello si è fidato delle vecchie regole dell'andrangheta. Questo conferma due cose. La prima, quanto siano ancora radicate le false credenze e i falsi miti su regole e codici delle mafie, che in realtà non sono mai esistite e non sono leggi. E l'altra, che evidentemente Iannicelli usava davvero il piccolo Nicola come scudo, credendo che non sarebbe mai stato ucciso in compagnia del nipote.
1: Dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio.
2: Nel 2015 Papa Francesco, facendo visita alla famiglia di Nicola, affermerà: quando all'adorazione del Signore si sostituisce l'adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all'interesse personale e alla sopraffazione. Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza. La vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le conseguenze di questo peccato. L'andrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no.

cosa che più colpisce di questa storia è l'enorme crudeltà che si ebbe nei confronti di una piccola e innocente vita. Sembri ingiusto come un bambino di soli 3 anni abbia pagato con la propria pelle i capricci di chi, nascondendosi dietro la dolce e sicura figura del nonno, lo usò come un vero e proprio scudo che lo potesse in qualche modo allontanare dalla minacciosa presenza.

0: ma gli occhi degli assassini non fanno sconti né distinzioni. E allora non esistono donne, uomini, bambini, non ci sono età, fragilità, simpatie, ma singoli individui. E ancora un nome si aggiunge alla lista di quei tanti, tantissimi nomi che segnano il passaggio lento, silenzioso e inesorabile della mafia, che si combatte o si accetta, con la consapevolezza che il rimanere nell'indifferenza corrisponde comunque ad una complicità di base.
1: Io non trovo più energia, amore mio. Portami via.
0: Oggi è tutto, grazie per averci ascoltato. Dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Cosa? Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
2: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Carti per pranzo. La studentessa 23enne Ashley Fields è solo una dei tantissimi abitanti di New York che da qualche tempo hanno deciso di dedicarsi a quella pratica che in inglese viene definita dumpster diving, ovvero la ricerca di cibo ancora sigillato e non scaduto che gli abitanti e i negozi della città buttano perché non mangiano o perché invenduto ai clienti del giorno. Tale pratica, che nulla ha a che vedere con la necessità di cercare cibo nei cassonetti dei senza tetto, nasce dalla voglia di sprecare il meno possibile il cibo, risparmiando notevolmente sulle proprie spese mensili. Proprio come fa Ashley. Molte volte non ci dobbiamo neanche sporcare le mani perché il cibo ancora nelle confezioni viene lasciato in buste separate dal resto dei rifiuti. Non sai mai quello che potrebbe capitarti. L'altro giorno, ad esempio, ho trovato dei gustosissimi sandwich in perfette condizioni, racconta al giornale Daily Mail la ragazza. In un mese Ashley dice di riuscire a risparmiare fino a $500, riciclando tantissimo cibo trovato nei sacchetti della spazzatura, che giornalmente ero vista armata di guanti e pazienza. Normalmente i cibi che la ragazza mangia hanno una scadenza a breve termine, 3-4 giorni al massimo, ma questo non le impedisce di portarli a casa e cucinarli come se fosse cibo comprato al negozio. Sicuramente una pratica fuori dal comune, ma questo fa capire quanto grandi possano essere gli sprechi di cibo in città come New York. Rami Flash. Una fonte inesauribile se cerchiamo qualcosa che possa durare e darci una sicurezza per il futuro. Ecco, la spazzatura. Di quella ce ne sarà sempre. Peccato però che sciupando non ci sia abbastanza per tutti. Magari però, seguendo i consigli di Ashley, troveremo una soluzione. Intanto codiamoci la lentezza. Junk, per dirla con i Bronski Beat. Di rifiuti è pieno il mondo, vediamo di recuperare qualcosa di ancora buono. Junk, Bronski Beat.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Drums please.

Sono le 19:03.

0: fatto?
1: Non mi pippicciandoto.
2: No, io devo, devo stare in, questo momento devo toccare qualcosa.
1: Cosa?
2: Fatemi toccare, fatemi toccare.
1: Sto cavolo non ti devo, che sono le sue.
2: Ma tu sei un uomo un po'.
1: Sì, guarda, cazzo.
2: Cioè il cazzo è più grosso del mio.
1: Sì.
3: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: è pure.
1: Ciao.
2: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: the best for checking that, the best for checking that, the best for checking that, the best for checking that.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, io sono Emanuele e oggi siamo in compagnia di
5: Filippo
4: e questa è La Giusta Frequenza.
5: Partiamo con la prima domanda. Che cos'è la mafia? La mafia è un'attività criminale organizzata di tipo segreto e naturalmente illegale. Spesso è coinvolta in una vasta gamma di attività come il traffico di droga, riciclaggio, estorsione, uso di contrabbando, eccetera, eccetera. Naturalmente sono molteplici i crimini effettuati dalla mafia. Che cos'è la mafia? È una domanda molto complessa e potremmo scriverci un libro, infatti ne abbiamo scritti diversi.
4: Ok, un argomento molto interessante. Passiamo alla prossima domanda. Quando è nata la mafia?
5: Allora sì, la nascita della mafia è un fenomeno molto complesso e affonda le radici in una storia dell'Italia meridionale ma molto molto antica, in particolare nella regione della Sicilia. Le origini della mafia sono molto difficili da determinare, naturalmente si ritiene che abbia avuto origine nel Medioevo o comunque nel periodo successivo, probabilmente tra il XV e il XIX secolo. Quindi perché è nata la mafia? La mafia è nata per via di una fragilità del governo centrale. Durante il Medioevo e il periodo successivo, la Sicilia e altre regioni dell'Italia meridionale erano caratterizzate da una debolezza del governo centrale e da un controllo frammentato del territorio. Naturalmente ha favorito la formazione di organizzazioni locali che si occupavano di giustizia e protezione e offrivano dei servizi di protezione magari ai contadini locali. È dovuta anche da una situazione economica molto precaria. La Sicilia e altre regioni meridionali erano spesso colpite da problemi economici, quindi povertà, scarsa presenza dello Stato, creando un terreno fertile per il sorgere di gruppi che offrivano sempre il medesimo servizio. Detto ciò, possiamo anche determinare da dove derivi la parola mafia. Deriva dal termine siciliano mafiusu, che significa fierezza o ardire. Le prime forme di organizzazioni criminali possiamo dire che erano inizialmente gruppi locali e che operavano in ambiti come il controllo del territorio, la protezione, la gestione della giustizia.
4: Quindi la mafia offre principalmente servizi di protezione.
5: Certo.
4: Adesso passiamo ad un altro argomento molto interessante, cioè l'economia della mafia.
5: Sì, l'economia della mafia è un sistema molto complesso, naturalmente alla base di tutte le attività criminali, perché senza l'economia stessa non si potrebbero organizzare nessun trasporto, di conseguenza il traffico di droga non potrebbe avvenire perché non si avrebbero i soldi magari per comprare una nave oppure un furgone, qualsiasi cosa che serva per il trasporto di essa. Estorsione, riciclaggio di denaro, attraverso essa si guadagnano soldi. Usura, contrabbando, naturalmente il contrabbando è la base. Tra l'economia mafiosa, sfortunatamente, possiamo anche trovare la tratta di esseri umani. Quindi ciò include prostituzione, sfruttamento sessuale, lavoro forzato o altri scopi illegali, molte volte anche di minori. Detto ciò, la mafia si basa principalmente sulla propria attività criminale, sviluppando il più possibile la propria economia, che sia finanziaria o non.
4: Passiamo ad un'altra domanda. Come comunica la mafia?
5: Nel corso degli anni la mafia ha sviluppato diversi metodi comunicativi. Uno tra questi sono codici e segnali. Infatti la mafia utilizza questi gesti convenzionali per comunicare in modo criptico, quindi per non farsi capire dal resto del mondo. La mafia utilizza anche luoghi sicuri, protetti per incontri e comunicazioni, come case sicure, rifugi e zone ritenute non sorvegliate dall'autorità, quindi senza rischi di possibili arresti.
4: Detto ciò, grazie mille Filippo, ti saluto e questa era un podcast della giusta frequenza.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in giro. Frostbites.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai venti.

0: Yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Sputi fanno crollare un ponte. Si chiama Howrah Bridge ed è un ponte di Kolkata, in India, che attraversa imponente il fiume Hooghly. La sua struttura venne costruita nel 1942, durante il dominio britannico, ed è considerato uno dei simboli della città. Da qualche tempo però il ponte rischia di cadere per una ragione che apparentemente può sembrare banale e innocua: la saliva. In India esiste infatti una gomma da masticare creata con foglie e noci di betel, una palma originaria dell'India, che dopo essere stata masticata dagli abitanti locali, una volta esaurito il sapore, viene sputata a terra e nel nostro caso specifico alla base delle colonne del ponte. Tale abitudine negli anni ha provocato non solo la colorazione di tutte le travi del ponte del tipico colore rosso di betel, ma ha anche messo a serio rischio la resistenza dello stesso metallo, che a causa della corrosione provocata dalla saliva accumulata in anni e anni di sputacchiamenti è stata messa in serio pericolo. Tale problema negli anni è stato trascurato e la pulizia del ponte non è quasi mai avvenuta, provocando l'assottigliamento dei ganci che reggono l'intera struttura, da 6 cm ad appena la metà. Ultimamente, dopo aver preso atto del problema, le autorità locali si sono date da fare per cercare di salvare il ponte, considerato a tutti gli effetti un monumento. Finora l'idea più convincente è stata quella di ricoprire il ferro delle travi con della vetroresina che ne rafforzi la tenuta. Il ponte, oltre ad essere un simbolo della città, è anche un'importantissima via di comunicazione, con circa 100.000 veicoli e 150.000 pedoni che lo attraversano regolarmente ogni giorno. Rami Flash. Hanno digerito un ponte di ferro. Che stomaco! Troppo acida la saliva, chissà che bruciori. Acido acida, Prozac più.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Meno un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo
0: dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domenica.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.